0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Negramaro, cade la pioggia.

0: sono pronto. Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai nostalgia di riascoltarle?
1: Affidati alle nostre frequenze.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Alexia, come tu mi vuoi.

0: Sono le ore 2 e 59 minuti.
1: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
2: Equipo 84, ho in mente te. Apro il

0: ricordi. La radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi. Note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Sergio Caputo, un sabato italiano.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Gianni Morandi, Banane.

0: ricordi in musica.
1: Sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 3 e 30 minuti.
1: Radio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: I Camaleonti, Eternità.

0: Sono le ore 4 e un minuto.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
2: Pino Daniele, quando?

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Mattia Bazar, questa nostra grande storia d'amore.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Mango mediterraneo.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Mario Venuti, Crudele.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento.
2: Toro.
1: Forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano.
2: Gemelli.
1: È giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro.
2: Cancro.
1: Non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé.
2: Leone.
1: Sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti.
2: Vergine.
1: Non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque.
2: Bilancia.
1: Quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare.
2: Scorpione.
1: Avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo.
2: Sagittario.
1: Ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti.
2: Capricorno.
1: In questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone, è come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete.
2: Acquario.
1: Fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate.
2: Pesci.
1: In questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Patti Pravo, La valigia blu.

0: Sono le ore 4 e 31 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Vasco Rossi, un mondo migliore.

0: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai nostalgia di riascoltarle? Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori.
2: Fabrizio Moro, eppure mi hai cambiato la vita.
1: Gli amori vanno via, ma il nostro no. Il tempo passa mentre aspetti qualcosa in più.

0: esatta.
1: Sono le ore 5 e un minuto.
2: Radio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella.

0: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai nostalgia di riascoltarle? Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
1: Riccardo Cocciante, Celeste Nostalgia. Avevi

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Umberto Tozzi, ti amo.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Gerardina Trovato, Jackie e Vampiri.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Alunni del Sole a Canzoncella.

0: Ogni giorno, ogni notte, tante emozioni. La musica di Radio Ricordi.
1: Giovanotti, raggio di sole.

0: I ricordi non si spengono mai. Radio Ricordi.
1: Dirotta su Cuba, liberi di, liberi da.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Paolo Vallesi, grande.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Polanca, ogni giorno.

0: Sono le ore 6:03.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Scialpi, pregherei.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: ci ha cambiato la vita.
1: Radio Ricordi, l'oroscopo.
2: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento.
3: Toro.
2: Forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano.
3: Gemelli.
2: È giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro.
3: Cancro.
2: Non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé.
3: Leone.
2: Sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti.
3: Vergine!
2: Non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque.
3: Bilancia!
2: Quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare.
3: Scorpione.
2: Avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo.
3: Sagittario.
2: Ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti.
3: Capricorno.
2: In questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone. È come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete.
3: Acquario.
2: Fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate.
3: Pesci.
2: In questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
1: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
4: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
5: Giusy Ferreri, ma il cielo è sempre più blu.

0: CNR, giornale radio.
1: Alla vigilia del mondiale, bene l'Argentina campione in carica di Messi, che ad Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha battuto 3-0 l'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. Abbiamo ancora fame, ha detto Messi. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque allo stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale tra il Messico, padrone di casa, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura. Divieto di trasferta per 10 gare del prossimo campionato per i tifosi di Torino e Juventus, lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo gli incidenti del derby della Mole del 24 maggio. Pallavolo maschile, Nations League, alle 22 italiana a Ottawa in Canada, l'Italia debutta contro la Francia, guidata da Andrea Gianni. Parola al CT degli Azzurri, De Giorgi.
2: Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali, la cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
1: Tennis sull'erba di Stoccarda, bene Mattia Bellucci che c'entra i quarti battendo il tedesco Hanfmann. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Lasciati trasportare dalla musica dei Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
4: Caterina Caselli, insieme a te non ci sto più.

0: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai nostalgia di riascoltarle? Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
1: Cugini di campagna, anima mia. Andate.

0: Lucio Dalla, Stella di mare.
1: Così stanco da non dormire, e due di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare, o state fermo, sentiti respiro. Dormi già, pelle bianca, come Sara, la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma la scusa per venirti più vicino. Provo con un po' di tosse, ma tu ti giri come se niente.

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
1: Rosario Di Bella, difficile amare.

0: Sono le ore 7 e un minuto.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79€, quelli senza risciacquo a 3,49€. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99€ e con due prodotti Cili, di cui un detergente Intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
3: CNR, giornale radio.
4: Riesplode la guerra in Golfo Persico, dove si è appena conclusa un'altra ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e di aver colpito navi statunitensi, ma il comando americano nega. I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona, davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Seconda ondata consecutiva di violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Dal governo britannico accusa Elon Musk per il sostegno alla rivolta. Addio a Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari, giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli sentiti dell'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida, l'avversaria sarà la Germania. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
5: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai. Che cosa?
1: Irene Grandi, In vacanza da una vita.

0: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: CNR, giornale radio.
4: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove.

0: e per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
1: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Pino Daniele, un cielo senza nuvole.

0: Esatta.
1: Sono le ore 8 e un minuto.
2: Crispy McBack o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: CNR, giornale radio.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
9: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche a quanto si apprende un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per evitare un'escalation.
8: Seconda ondata consecutiva di proteste, violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
10: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce: abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è...
0: MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
16: Antonello Venditti, bomba o non bomba?

0: Loredana Bertè, sei bellissima.
1: Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava.

0: Radio Ricordi.
1: Noleggio super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
4: Laura Pausini, Vivimi.
5: Non ho bisogno più di niente, adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: Radio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella. Musica più bella.
2: Il volo, l'amore si muove.
3: Non c'è.

Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: CNR giornale radio.
3: Stadio Azteca, Città del Messico, per i romantici del calcio, lo stadio, quello del Brasile di Pelé del 70, terzo e ultimo di Orei con la Seleção.

0: Ed entrambi assenti per la prima volta in un mondiale. Nel mezzo l'immancabile Shakira e altre superstar musicali che regaleranno spettacolo per il mondiale con più squadre di sempre. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Lasciati trasportare dalla musica dei Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.

solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Giorgia, non mi ha...

0: Sono le ore 9, in punto. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: CNR giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazie e mediatori per fermare l'escalation. Profonda preoccupazione è stata espressa dalla Cina, che ha esortato a non intensificare il conflitto che rischia di infiammare il Medio Oriente. Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli attacchi della scorsa notte contro l'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie e solo ieri altre 11 persone sono rimaste uccise in un raid di Tel Aviv, migliaia di civili in fuga, assistiti per quanto possibile dai militari della missione UNIFIL. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli nell'ottobre 2023 a Rimini. La decisione della Corte di Assise di Rimini è arrivata ieri notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

Radio Ricordi. ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Radio Ricordi. Radio Ricordi. Ricordi in musica.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento.
2: Toro.
1: Forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano.
2: Gemelli.
1: È giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro.
2: Cancro.
1: Non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé.
2: Leone.
1: Sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti.
2: Vergine.
1: Non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque.
2: Bilancia.
1: Quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare.
2: Scorpione.
1: Avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo.
2: Sagittario.
1: Ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti.
2: Capricorno.
1: In questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone, è come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete.
2: Acquario.
1: Fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate.
2: Pesci.
1: In questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
3: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
4: Siria, se t'amo o no.
5: Non so più se t'amo o no. Anche la mia più cara amica sta dicendo lascia stare.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Bella stronza.
2: Marco Masini, Bella stronza.

0: Sport! Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3 alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di fintech.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Ogni giorno, ogni notte, tante emozioni. La musica di Radio Ricordi.
10: Gianni Morandi. Chiedi chi erano i Beatles.
11: Se vuoi

0: Sono le ore 10 e un minuto.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È stata un'altra notte di conflitto nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid missilistici verso basi americane nei paesi arabi, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paromanov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. Un falso. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Si ferma la riforma della sanità territoriale cui avevano lavorato il ministro della salute Schillaci e le regioni. Il testo prevedeva il passaggio di una parte dei medici di medicina generale da un regime di convenzione a quello di dipendenti diretti del servizio sanitario nazionale, così da poter assicurare l'avvio dei presidi sanitari di prossimità previsti dalla PNRR. Lo stop è stato deciso dallo stesso governo dopo forti divisioni nella maggioranza di fronte alle proteste della FIMG, sindacato dei medici di base, ira delle regioni che sostenevano compatte la riforma. All'attacco alle opposizioni, la maggioranza si spacca su un'altra propria decisiva riforma. Multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. L'ha comminata l'antitrust contestandone i claim delle campagne senza fumo utilizzate dalla multinazionale del tabacco, che indurrebbero i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che i prodotti senza combustione non siano nocivi o comunque meno nocivi di altri. L'azienda annuncia ricorso parlando di decisione viziata e ricordando la propria presenza di lungo corso e gli ingenti investimenti realizzati in Italia. È il giorno del via ai mondiali di calcio, le 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri. Shakira, due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, a Toronto. Sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola Punta d'Anca 80 grammi a 2,19€. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl, vale davvero.
9: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
10: Adriano Celentano, Soli.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Tiziano Ferro, non me lo so spiegare.

0: finire.
1: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
2: Loretta Goggi, Maledetta primavera.

0: seno, il tuo sorriso, la sua scia. Rifammelo e vai via.
1: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte sempre.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Radio Ricordi.
1: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con Modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Radio Ricordi.

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: esatta.
1: Sono le ore 11 e un minuto.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: CNR, giornale radio.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di un argomento complesso ma importante come il tumore al polmone, perché PharmaMar ha ricevuto l'approvazione della Commissione Europea per l'urbinectedina per il trattamento del tumore del carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso in combinazione con l'immunoterapia. Ne parliamo subito con il professor Marcello Tiseo, direttore della struttura complessa oncologia medica dell'azienda ospedaliero universitaria di Parma, per cercare di capire meglio.
7: Allora, questo rappresenta un passo in avanti nel trattamento di una patologia estremamente aggressiva, che è il microcitoma polmonare, che per anni non ha visto innovazioni terapeutiche. L'ultima innovazione terapeutica è stata l'introduzione dell'immunoterapia in combinazione con la chemioterapia nei pazienti in stadio avanzato, e questa approvazione, quindi dell'avvento all'urbinectidina, rappresenta un passo in avanti importante, perché questo farmaco si va a inserire nella terapia cosiddetta di mantenimento, cioè dopo che i pazienti hanno ricevuto una prima fase di induzione di chemioterapia e immunoterapia, e dà dei risultati rilevanti in un setting, quello di mantenimento, dove da sempre tutti gli altri farmaci testati avevano dato risultati negativi. Quindi è un passo in avanti in una patologia aggressiva e in un setting dove in precedenza non si erano avuti risultati favorevoli.
6: Professore, chi può accedere a questa terapia?
7: I pazienti che potranno accedere a questa terapia sono pazienti che hanno purtroppo questa patologia molto seria, che è il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio avanzato, che sono stati avviati a un trattamento standard con chemioterapia più immunoterapia, che dopo una fase di induzione, quindi di solito 4 cicli di questa chemioimmunoterapia, normalmente vengono avviati alla sola immunoterapia. Quando avremo a disposizione appunto l'urbinectidina, questi pazienti potranno ricevere in aggiunta all'immunoterapia anche questo chemioterapico in fase di mantenimento, ovviamente purché dopo i primi 4 cicli di induzione non abbiano avuto una progressione di malattia. In quel caso dovranno accedere ad un altro trattamento.
6: Professore, la ricerca sta facendo passi da gigante. Tra una decina di anni quale sarà la situazione? So che è una domanda complicata.
7: Allora, le prospettive, ovviamente questa è una domanda da $1 milioni,
6: certo.
7: le prospettive sono prospettive assolutamente ottimistiche. Parlando nello specifico della patologia oggetto di questo incontro, cioè il carcinoma polmonare a piccole cellule, quello che mi preme sottolineare è come da anni, parliamo di oltre 40 anni, non ci fossero novità rilevanti, che solo nell'ultimo anno si sono avuti novità veramente importanti.
6: Perfetto, la ringrazio molto.
7: Grazie.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Stai ascoltando Radio Ricordi. I grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi. Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Lucio Dalla, Quale allegria.
1: Quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Sono le ore 11 e 59 minuti. Sport.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Stadio Ricordi. Grandi successi nelle note della musica più bella. Musica più bella.
1: Mia Martini, minuetto.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Francesco Renga, il mio giorno più bello nel mondo.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Bobby Solo, una lacrima.

0: Sport. Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Sei su Radio Ricordi.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Forse non sai quel che darei.
2: Elisa, una poesia anche per

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo a 799 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
6: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
7: Renato Zero, soldi.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Radio Ricordi. Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Marco Masini, Ci vorrebbe il mare.
2: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

0: Stadio Ricordi. Grandi successi nelle note della musica più bella. Più bella.
1: Per guarire da te.
2: Tiro Mancino, quanto?

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: CNR, giornale radio.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
4: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
5: Fred Bongusto, una rotonda sul mare.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Gino Paoli, Averti addosso.
1: Se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo. Se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto. Se non so amare come si deve amare.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Dick Dick, l'isola di Wight.

0: Sono le ore 14, in punto.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Alex Britti, Stringimi forti amore.
2: Ti ho incontrato.

0: Radio Ricordi. Grandi successi nelle note della musica più bella. Musica più bella.
1: NEC, se una regola c'è.

0: Sport. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
4: Umberto Tozzi, Gente di mare.

0: you.
1: Alexia, ti amo, ti amo. Ti amo.

0: Radio Ricordi. Hai bisogno dell'auto giusta? Al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Radio Ricordi.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Dino, gli occhi miei.

0: Sono le ore 15 e un minuto.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Radio Ricordi. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Radio Ricordi, sulle nostre frequenze cavalca la vera musica.
1: Gianni Morandi, Un mondo d'amore.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
6: Vasco Rossi, canzone.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Gruppo italiano, anni ruggenti.

0: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai nostalgia di riascoltarle?
1: Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
2: Ivano Fossati, Panama.

0: Ricordi, ricordi.
1: Massimo Di Cataldo, se adesso te ne vai.

0: Sono le ore 16 e un minuto.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere, la stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino. Ormai non contiamo più le parole dell'ex premier. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Radio Ricordi. La radio che fa battere forte il tuo cuore. Al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi. Note che sfiorano le corde dell'anima.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Radio Ricordi. Grandi successi nelle note della musica più bella.
1: Arisa, l'amore è un'altra cosa. Ridere.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
4: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
3: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid degli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
5: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà. L'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione.
3: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio, inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
10: Gigliola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Gerardina Trovato, vivere.
2: Vivo ricopiando yesterday, e sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

0: Radio. Ricordi, ricordi.
1: Elisa, a modo tuo.

0: Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: CNR, giornale radio.
7: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La BCE alza i tassi di interesse di 0,25 punti.
8: È il primo rialzo che si fa dal 2023, da quando appunto invece la banca ha iniziato insomma un'opera di riduzione dei tassi fino poi a tenerli ad un livello del 2% fino a oggi. Invece da oggi in poi il costo del denaro sale a 2,25 punti base. Ebbene, questo che cosa significa per l'Italia, per l'economia? Da un punto di vista microeconomico, quindi da un punto di vista dei risparmiatori, consumatori, delle famiglie, delle imprese, significa che prendere i soldi a prestito diventa più oneroso, quindi le rate dei mutui a tasso variabile inevitabilmente inizieranno di nuovo a salire, e così anche per le stesse imprese che prendono soldi a prestito si troveranno con dei tassi meno conveniente rispetto ad oggi, e questo anche perché le aspettative del mercato sono che entro fine anno ci sarà almeno un altro intervento sui tassi, e tutto ciò è dovuto alla fiammata inflattiva, quindi al nuovo rialzo dell'inflazione, dovuto a sua volta all'aumento dei costi energetici dovuto al blocco di Hormuz. Quindi alla fine il blocco di Hormuz si fa sentire direttamente sulle tasche dei consumatori italiani. E poi questa è una, diciamo, notizia non positiva anche per lo Stato, perché ovviamente aumenterà i tassi di interesse, aumenteranno pure i rendimenti che lo Stato deve dare sui titoli di Stato, e quindi aumenta anche il costo del debito pubblico, che ricordiamolo è il secondo più grande in Europa in rapporto al PIL.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi. Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
2: Ti hanno visto bere a una fontana, che non ero io.
3: Lucio Dalla, disperato erotico stop.
2: Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

0: Iliad.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Iliad dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: CNR giornale radio.
4: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89 euro. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99 euro. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.
7: Micaela, fuoco e cenere.
8: Spengo.

0: Stadio Ricordi. Grandi successi nelle note della musica più bella. Musica più bella.
1: Giorgio Faletti, signor tenente.
2: Forse.

chilometro 41 presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un fuoco.

0: braccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Menghia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola: se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare per star seduto su una volante? La voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Menchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto, se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto, e glielo dico sinceramente. Menchia, signor tenente.
1: Radio Ricordi. Radio.

0: Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: CNR giornale radio.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'attesa sta per finire alle 19.30 italiane. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48 divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in tre paesi diversi, Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21 nello stesso Azteca, col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia, prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti, a Los Angeles cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca, tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilin.
5: Dalle 19.30 italiane si balla con Shakira e altri artisti all'Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove, dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Artan, eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali. Gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale, e dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste. Visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
4: Basket, inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania. Il via alle 22. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi. Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Marco Mengoni, l'essenziale.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati, anche stasera colpiremo duramente l'Iran. Così Trump sul suo social Truth. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran che in rappresaglia ha preso di mira il Bahrain, Kuwait, Giordania. Teheran ha inoltre annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Come atteso dagli analisti, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, la decisione della Corte d'Assise di Lucca nel processo a carico dell'imprenditrice che nel settembre 2024 uccise a Viareggio investendo con la sua auto il ladro che le aveva rubato la borsa. La donna sconterà la pena ai domiciliari. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. L'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo invadendo la carreggiata. Nonostante il forte impatto, la Didi Mediaset ha riportato solo ferite lievi. È tutto, a più tardi.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79 euro, quelli senza risciacquo a 3,49 euro. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99 euro e con due prodotti Cili, di cui un detergente Intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.

0: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai nostalgia di riascoltarle? Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
1: Laura Pausini, le cose che vivi.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Laura e Nick, Eclissi del Cuore.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Viaggio Antonacci, non ci facciamo compagnia.

0: Sono le ore 18 e 59 minuti.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle Isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
5: L'economia.
4: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1%. 1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi, decisione unanime senza riserve, ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo, Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, e stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai 93 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Claudio Cecchetto, gioca giù.

0: Radio Ricordi. Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Gianna Nannini, Bello è impossibile.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Alex Britti, un attimo importante.
2: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice. Come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo. Si trasformano, diventano mille, e se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio, mi rende felice. Come un pittore finita la tela,

0: guarda, mi tocca, mi stringi, regalami un istante tra quelli nostri più intensi, un attimo importante.
1: Radio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella.

0: Spot!
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: CNR, giornale radio.
4: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Lasciati trasportare dalla musica dei Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Povia, è stato bellissimo.

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: Sono le ore 20, in punto.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
3: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
4: Umberto Tozzi, Donna amante mia.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Modà, tappeto di fragole.
2: Resto

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella.

0: Simone Cristicchi, la cosa più bella del mondo.
1: Io dalla vita ho imparato a rinascere, dalle occasioni ho imparato a non perderle, dalla gioia

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: Sono le ore 21, in punto. Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte, forte, sempre.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Adriano Pappalardo, ricominciamo.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Radio Ricordi 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con Modi carata mensile, tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Luca Carboni, fragole buone buone.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Adriano Celentano, Azzurro.

0: out.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 €. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 €. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 €. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Radio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Renato Zero, amico.

0: Sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Arisa, guardando il cielo.
2: Se tu mi chiedi cosa faccio in questa vita, amico mio, la sola cosa che so dirti è non lo so nemmeno.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Alunni del Sole, canzone d'amore.

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Moda, come un pittore. Ciao.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: hai? Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai nostalgia di riascoltarle?
1: Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
2: Alessandra Moroso, sul ciglio senza far rumore.

0: Sono le ore 23 e 59 minuti.
1: Radio Ricordi. Ricordi.
2: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.
3: The Showman, un'ora sola ti vorrei.
2: Per dirti

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Caso mai ci ripensiamo, siamo fatti così.
2: Luca Carboni, Il mio cuore fa choc.
1: Ti arricci, io capricci, ma va bene così, giù di lì.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Ogni giorno, ogni notte, tante emozioni, la musica di Radio Ricordi.
1: Gianni Meccia, il pullover.

0: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Me ne accorgo così.
2: Malika Ayane, Ricomincio da qui.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Johnny Holiday, quanto t'amo.

0: Sono le ore 1:02.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
2: Renzo Arbore, il clarinetto.
3: Metti

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Sergio Caputo, Bimba se sapessi.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Gigi D'Alessio, primo appuntamento.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Gianna Nannini, ti voglio tanto.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Amedeo Minghi, l'immenso.

0: Esatta.
1: Sono le ore 1:32.
2: Lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.

0: Alex Britti. Quanto ti amo.
1: Non servirà a portare via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà a sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza

0: Sono le ore 2, in punto.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
2: Nino Bonocore, scrivimi. Scrivimi.